0: Art Stress Relief Programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Signora, ella mi disse che Figaro verrà
2: via. Anzi è venuto.
1: Passa un po' la voce. Dunque, un ci ascolto

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.

ingrato, vieco cretone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi ne